0: yeah.
1: Ah, forse tu vuoi dire com'è bello far l'amore mentre fuori piove. Se è così che la intendi, è questa l'Italia.
0: Fahre die Wagen in Adiletten.